0: Ciao, Renato 6, coperto, posto la sua casa, distante di faccia, 220, inbound, to me.
1: Okay, to Foxtrot Hotel, Shannon Patrol, good morning, identified. Continue to send to flight level 170.
0: Distante di faccia, 170, coperto,